Suoni e strumenti virtuali, essi si aprono ad un vasto orizzonte sonoro, un'astrazione molto calcolata, un qualcosa che manda ma non riceve, se ne sta lì aspettando nella sua logica inviolabile per spuntare fuori prepotente proprio al momento giusto, un suono spigoloso e siderale, lo spettro dei corpi ad incarnare l'evocazione della misura, amo l'idea di ascoltare qualcosa di nuovo in tutta la materia circostante, amo definire l'evocazione, il suono in un pezzo che ho sentito milioni di volte, la musica si muove in un perimetro angusto, un soundscape generico di immaginari studiati a tavolino, piegati e strizzati fino a che non mi soddisfano, fino a che consentano un'interpretazione della scansione fisicissima del mio pensiero poetico. Le percussioni, ad esempio, sono molto complesse, un'ossessione ritmica progressiva, un ribollire oscuro in continua ripartenza che si rigurgita sopra, dovrebbero riflettere la vita. La vita è complicata, ora ho abbracciato una sorta di musicalità, un tipo di logica che semplicemente non è collegata al mondo esterno, è molto simile alla musica suonata fisicamente. Qui il suono scarnifica, certe dissonanze che fiorano qua e là, per esempio, sono le finestre che si aprono definitivamente dopo troppo chiuso perché un vento lieve che fa muovere le cose veloci possa entrare nella stanza. Ci sono tantissimi suoni che vengono. Volevo giocare con angelici riverberi vocali, coriana d'anello che contrapuntassero verticali reiterazioni violente che se ne ripicassero su per le spirali leggere. Volevo creare un effetto singolare, dilatato fino a sporcare, un elemento che agisse definitivamente nella duplice forma di medium e materia fisica all'interno di un'architettura esistente. Niente singulti, nessuno oscurità, nessuna ansia, ma un suono soffice ed etereo, virginale, sognante, su cui la voce dolce e intimista si posasse come rugiada sui petali e tipo come se avessi gettato uno sguardo alla materia che risuona nello stomaco più che nell'aria, votata più alla mente che alle gambe, con un senso di imminente disfacimento delle strutture. Essa tiene spazi per brevi ma ispiratissimi, sempre cangianti interludi cui fanno eco nello sfondo riflessi che diventano protesi acustiche della luce. Un campo di suono vattato e siderale può creare un eco sordo, un oceano di vuoto pneumatico e un fondale carico di luci quasi insostenibile in uno srotolarsi per perdere le sue malinconie, sempre più specchio riflettente in un'oscurità impensabile, uscire da sé, muoversi con stacchi diluiti, arpeggi melodiosi per assecondare l'imprinting sonico, l'esperienza personale dell'ascolto che realizza il suono, vederla gonfiarsi epica e ridondante, atonale, tutta rigurgiti e sfasature, giocare a nascondino decostruita come non mai. L'architetto ha montato alla perfezione un'altra costruzione delle sue, un intramuscolo, una culla liquida dove poter ricostruire la marziale coralità, la misura del gesto eterno, l'opera stessa dell'immaginario dell'ascoltatore produce una straniante microarchitettura astratta e colma di input diversissimi, mescolante elementi fisici e texture in sedimentazione. Questa zona d'ombra indirizza l'ascolto lungo un duplice complesso pieno in cui il livello meno intelligibile di sostrato acustico emerge e si inabissa irregolarmente come un fiume carsico dalle melodie basate sulla diafana coabitazione di strutture. Per me l'essenza della musica sta ovviamente nella sua ricezione non visiva, c'è un sacco di carne sulle ossa dei pezzi, il canto in contrasto è una sorta di ultima spiaggia della voce, dove le architetture raggiungono una forma più aperta e capace di spingersi un po' più in là, basta adattare orecchie e sinapsi, il tutto è precario, provvisorio. L'ultima cosa che intendo fare è distruggere il rapporto a due con la trascendenza. L'energia rimbalza per la stanza, bisognerebbe introdursi nell'ambiente con le dovute precauzioni, i pezzi a terra non ne sono avanzati, già le ginocchia dolgono la frizione col suolo tra detriti che odorano ancora, mentre intorno tutto crolla, restando in piedi, le melodie nascoste in mezzo alle canzoni si reggono su elementi minimi, i giri sono rimbombi d'anima, non sono semplici composizioni, piuttosto carcasse riversate nell'ambiente d'ascolto direttamente dal passato come inaspettati succosi flashback proiettati sull'ascoltatore. È un paesaggio sonoro appiccicoso che prende vita con l'essenza dell'elemento umano, un mosaico scomponibile di repliche infinite, ribaltamenti di prospettive ipnotiche raggelato, c'è qualcosa di folle e insensato che si eleva oltre la quotidianità fino a quando è possibile soffermarsi su tutto questo. Togli la mano di scatto e con orecchi come cubo di Rubik che si sbreccia ti lasci imprimere nella carne un impianto atmosferico, una scatola, una struttura minimale che cova nel profondo del tessuto il baricentro, i suoni incisi sono corti, emergono frasi singhiozze, ritmi rimbalzanti e sfoghi e sfiati antitempo, l'incedere sfilacciato delle percussioni che si accartocciano, il rallentamento morboso a modo di lungo sole o montante velenoso magma. La camera d'eco resta però la chiave d'ascolto, l'idea che è nella testa di tutti è una stanza di specchi senza porte, affollata di vuoti che sussurrano, popolata da presenze ineffabili. Tradurre questa informazione musicale non codificata che fluttua nell'aria senza forma né direzione alcuna è solo possibile pensarlo. Tu non lo sai, io non lo so, nessuno lo sa, non rimane che ammirarla. Ripensare l'elemento acustico in maniera attiva e creativa, il suo rapporto col corpo nell'ambiente che ci circonda, tra apparenze scomparsa come un soundscape fantasmagorico che allarghi le prospettive dinamiche, che riesca a scolpire le fluttuazioni dei passaggi, che dopo la fine dell'ascolto sia voglia di sentire in eterno, di perlustrare il silenzio che si è fatto intorno per ottenere sonorità che
che vagano alla ricerca di bordi e confini. In questo modo il vettore di suono viene ad amalgamarsi con perfetta non soluzione lo sguardo sul suono del tempo che passa, penetrante e opprimente, solcato da un unico ossessivo flusso di coscienza, torna a farsi melodioso e spaesato. Quando si ascolta la musica, si ascolta sempre la propria versione personalizzata. È come contemplare il cielo dall'alto.